sein. Sono scorti panda, computer, le amate. Tra tutti i gesti, però stanno guardando.